0: suelta.
1: Ababairawa mwenweze
2: mas musica
3: come lo spirito tulirumuka
0: wanaife karwa binga bisikirize
3: suka boyo radio on.

0: musica.
1: Come lo spirito tuli il muka.
2: Wanaife. Karwa vinga misikirise.
1: Sugar Boy Radio. Ondi. Kumoyo.

la supera piccola. Canta questa puttana a me. Gaia pure io che la. Pensarà. Canta come voglio la.